Montia si la mora, la sontia so crevora, la zoncia comme sora. C'è la pozza di la toile.